A che nantà la seguire e sigi luce per Santiago di Napoli che c'è una gima per caiuto cubiglia che no sulla sia runi la runi runi cugia runi cubanariassa era biava nissaghie che nasce la angaroni cagidi ma per canandà quasi nene sa canà birischi c'è ca ripesa siccaru ripesa snesa pe caiuni tu carica ma si sa vien che danniligi tu stalle vinni la ragigna stingan una gassi caiuna diaga te cauini siccaru giva lo savi di gialubi stalle vinni la lunesa case zine si una diaga lieti di usila tu ne ripesa canna birischi c'è ca cerila parandi nutu si vecchi quindi caiuni tu ti canta cintagliera nutu cane guvette lato sa gappaniala tu stiglia nuvaci di 971 154 2472. Ma cananna tu vinischi che canigandiga risacca 971 154 2472. Ne Garino a Gucadia, Garino a la tustilla, no? Si pende una quigne guinula, vinisci checa, poi tu la sia una quigne guiubino, sa che cala, si pende snesa, si penga gendana sacca, si penga gendana jecce, ganda gappano, ganda ujigetta stippa, la gito, no? Udi il anu stalle pe. Poi, chi canus nisce chi gli aiuti, udì la anusa checca la vinisci checca panesa, penga guiubinus sanu, sicaru, nulla ni rabinu, cadili cappè niente, cadili cappè nuinenu, vasa vinisci checca, che santa dico se con ubigia canne tivi quininanu. Che sandadinissi cussegulunu, che sandadinissi cussegudiaganu, che sandadinissi cugidecenula, negavinu, gito, negullui, ne chisse nulluscenda piani nulla, ah, giraninga nanu invece, giraninga la desia, giraninga ranaya anigingi cosa. Non stalle erano raia, non stalle erano ghigi, la de ghie, cadi di la de zia, non stalle erano naccavuito di tuian, cagiti. Quasi non chi ne ghi tuian, ianna ya gunani ghi canu, ianna ya gunani ni gutinu stippa. Raccadu yanu nagana calara cayu du yanu ni casacca luni cayu ni nala la cosa su yubi nu ganta gre canu ni su yubi nu ganta gugigetta nu ganta naccia su yubi nu ganta la de girandula e du yanu sica guni nu ti ivani nu snesa cayu ya cayece via nasteke nasegassi ya nasegassi casi pe viajando lo binavi di guagiche da Nichela Ghezza che era ricca Ludani fortinte poi tovi ralici tovi che dovina candanillo la stilo della cabeza con gli aspini ah cadirui a tu cavado giappa nessa tlachiacco che la cadirui a tu cavado giappa nessa la mixteca che la e luce si cavella cada panacca si caru piassa cavini che irà giagaiacca che irà ciullagica cada panal runi stippa vinica runi ne cappe bisulu caiava di saghie caia pavia tu bisulu caiava di saghie che la cuiacabe piado si pera cuiacabe che bisulu bigandanissa che era cuiacabe guccanina ciui bisulu da bisogna niecabe cavado giappa
Biaba tobi, biaba giroppa, biaba ghionna, biaba ghitappa, sulla via gaglio cape biaba. Bia seiaba che bia che casiassa. Bia casigi sa che bia che casinanda. Zanda ora che la pagucca ni nana, arrabbiava cape. Mi gude ianie tobi capadu giappa. Guarda ora che la vini schiglie che la tegira iaia, che la tegira gendana iecci, che la tegira gendana i capanea, che l'ussa, che la cadina di cape. Biava cape la poi ghiana cape la che esanisce cape. Ciò tu la indissa la cape, ghiala cape, co. Tobi, tobi cape. Biava cape la nena genda, piassa cape, bisuaca. Ne cadi bisuaci si cape. Biava cape, biassa cape la ne biaru cape, de la minuse, de la mire caca veni. So canta di gilaio te veni schiceca, biava lula, biassa. Queso, ghia cape lila, uff, anna passio tulaia veni schiceca. Biassa, usa, binivi, condisalu, binistippa. Nana, la nana, pues puede que quiga acá, nana. Pasa, gulí, si en la neugenda nana, que la, dice ahí que lula zaza, lula, maraquetinga lila, andan aquí en Yeguidú, ya no vienes que llegar. Lula, si acá pega que entraba a Nidila, ni si acá pega, si acá mala, si Guidú, ya no la rulí, y si uchi Guidú, ya no viene. Panísica ya nana, no yo, bastiéndola, vienes que llegar, pues. Ma pe casandà

Negiranu, nappa nusisa gutinu, sisa guninu. Miniski jeka. Dudieti diusi cabinidi, tulaka beha, profesor Martín Marín, doctora Julita Martínez, tigendarigigi, sti cabinidila de dius kishepela, cabezaca, quiero ni ti cabestilla, no? De nagasila cayana, saque canucabe, de cudica betidius y miati. Taqueca cabini, cayuraria galures a doctor Roque Robles, lugayunda a guigi y estirudi. Radicanu caliza, sabalote, riene cabe cabinidi. Ne riechenia la tu, ni dusquise pelatu lunes a Roque Robles, la de Colón. Ne saque pera lichina, lugar da charis, ne sinillapa. Margarita, de tidius y saqueca. Pues tal de vini, runibia nuga, vinisquilleca, runibia alisa nuga, riyaga nuga. Guadu y Akanuga, Nustalera Zandaru, Villaga Nustalera Zandaru, pues Gakanuto, Visilane, Vasilala, Gandagirekan. Pero Dios y quise pelaturinaba, Dios y quise pelaturas acá, no tu guayidi, que hay una diaga, tustilla, nula, ne cadigo si haya tu pasilla naturari, guete, 971-154-2472, bacanan naturari. Sanda guine, nusu yubi, nusa yela, panesa ganda gireca, cadi guasa igundu tu, cadi guasa natula, pues, ma, vira, stipa, la gidoto, stalle peguen da vianga, napagira cabinisa. Nagasi la sabela tu, ma bisalle cabelunesa, rarica gisina, non basiado viaia cabinidi, runina cabela, mas talle pe binavi, ma visa ane pe cabene biula, gastinissa ne sarà ligi cabe, la ricca cabini gisi, ne sarà una besa cabini di la poi vido palù cabe, non basiado che la guie cabe vi segu cabe lunesa, se di di nu gisica, la se di di penu gigu che, la che gurisissi cabini di, ne vitu uba cabe la runi, tu la si agui upe tu la vi di na gila gila cabera che vire cabera che su acca veniru che non va sia do la runi guio tu la vi su lu vi case gi cabe gisi vi ni cabe tigo su na yaselana tigo su na yana na nadi la de gira acca vindiche da di gigu che la fraghette la nuca vindiche la vi caghi cabe gisi piazzanda gusso che cavini da che masta le cavegunala cave ne via non basiado che la nuca venuci valuna cave ti vado in sti cave che non sana di cavelaio ti gruzzanda cagiru tignana ne cava duini che la non ci valuna cave la ca nuganda luna cave la ca sa che nuca guna care che ghe via cavelala di gusso che la viduva cave salle cavera che la jausua a cave Rasere no gisi casi un lula, si un jalapa que caracol viene que verá que. Fuera que ya uso vaca, verá que me sebo. Para que guye tu la vigiña la que la viene la cabedilla, la ne guye la cabe. Ma, ma chica pa cabeniza, ma calla cachawi ni. Si, si la pues usale cabe, y duba que verá que. Tengo dir cabe, ti divini, cadisneza, di cayuni cabe. Mindawi ni rucabe. Iluse viene ne cave canille guine la cave dice che la viluse si ma si sa viana cave la poi viene cave di salle cave lunesa che l'anne ma girassi tu la rudi o canina gannu basero viluse vi salle cave la che la vinischi che ma la riccanesa se di un Mattias Romero canu segu cave ni di anagi guagivi ma ne di gionna gubici te cacivi su nudo nubinavi di là cavini mogogne, mogogne caschigi wini San Juan Gicicovi. Cavini di là, poi na cavemana paisa, gani casacca cavedi. La cavena cavela, luca la justica, luca la justigica. Vidi, niru la sua, cagiva so odistica, spini Comisión Federal de Electricidad. Si yo su acá me cagiva caracala, cagiva de la radi, di cadovia, diga. Pues, si yo